0: abulso pro coltelio, abulso pro coltelio.
1: Fit ludus ineffabilis, membris da certis labilis,
0: fit ludus ineffabilis, membris da certis labilis. Si, puer con puello l'amparare tu.